0: Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Romantica Night, la notte più romantica.

0: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: sappiamo come si ama un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china su un libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti, sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

volta che, chissà, per me hai pianto tu. Credimi, piangerei

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 4 agosto 2026, questo è l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Allora cominciamo subito con l'Ariete. Difenderete i vostri progetti con un vigore che convincerà anche i più scettici. Cercate però di non alzare troppo i toni per mantenere un dialogo costruttivo. Toro, vi dedicherete alla gestione oculata delle vostre risorse con ottimi risultati pratici. La vostra lungimiranza economica vi permetterà di fare progetti per il futuro. Gemelli, sarete cercati da molti per la vostra capacità di trovare soluzioni rapide e brillanti. Approfittate della vostra parlantina per stringere accordi vantaggiosi. Cancro, una spinta emotiva vi aiuterà ad affrontare un piccolo cambiamento che rimandavate all'interno della coppia. Saprete adattarvi con una grazia che attirerà il favore di chi vi osserva. Leone, vivrete una giornata di grande espressione personale in cui i vostri talenti brilleranno. Sarete fieri dei progressi compiuti grazie alla vostra incrollabile volontà. Vergine, risolverete un enigma organizzativo grazie a una logica ferrea e a una precisione millimetrica. Il vostro contributo sarà essenziale per sbloccare una situazione di stallo. Bilancia, riuscirete a conciliare punti di vista divergenti con una maestria diplomatica rara. La vostra presenza sarà il collante necessario per mantenere l'armonia nel gruppo. Scorpione, andrete dritti al punto senza perdervi in chiacchiere superflue o giri di parole. La vostra schiettezza sarà apprezzata da chi desidera risposte oneste e concrete. Sagittario, sarete attratti da nuove conoscenze che arricchiranno il vostro bagaglio di esperienze. Un breve viaggio o un corso stimolante vi daranno una nuova energia. Capricorno, gettate basi solide per un traguardo che vi sta particolarmente a cuore in questo periodo. La vostra perseveranza inizierà a produrre risultati visibili a tutti. Bene l'amore. Acquario, vi sentirete liberi di esprimere opinioni originali anche se in controtendenza. La vostra autenticità sarà la chiave per attirare collaboratori validi e simili a voi. Pesci, leggerete tra le righe di una situazione complessa intuendo la verità nascosta. Usate questa comprensione per agire con giustizia e portare equilibrio soprattutto nella coppia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

La nostra sigla ci fa capire che è arrivato il momento di partire. Eccomi pronta per stare con voi martedì 4 agosto. Un saluto anche a Simone Serpone, come sempre pronto ad occuparsi della parte tecnica e far partire le canzoni che ascolteremo in queste tre ore insieme. Io sono Monia Braga, con voi fino alle 9, quando poi arriverà anche Ornella. Buongiorno cari amici romantici, dai che iniziamo con la musica e come sempre vi ricordo anche la nostra linea WhatsApp 331 240 78 78.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romantica.it.

Che belle le nostre canzoni che ci danno un po' la sveglia. A che ora suona la sveglia dalle vostre parti? Dove siete diretti? C'è qualcuno che sicuramente farà anche la notte per divertimento, per lavoro, sono in tanti che staccano giusto a quest'ora e magari sono pronti ad andare a riposarsi. 331 240 78 78. Su Romantica Radio in questo martedì 4 agosto arriva anche Lucio Battisti, I Giardini di Marzo, e tra poco Fabio Concato, Tienimi dentro te.

0: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Andiamo come sempre a scoprire l'almanacco di questa giornata. Oggi è il 4 agosto, è Santa Domenica di Tropea ed è anche San Giovanni Maria Vianney, anche Sant'Aristarco, discepolo di San Paolo. In questa giornata, nel 1693, secondo la tradizione, il monaco Dom Pérignon infettò il famoso champagne. Mamma mia, veramente sono passati tantissimi anni. In questa giornata ci fu anche, diciamo, la morte della donna più longeva della storia nel 1997. Lei, Jeanne Calment, morì a 122 anni nella cittadina francese di Arles ed è il primato della donna più anziana di sempre. Poi vedremo, magari negli anni le cose sono cambiate, però 122 anni, mamma mia. Oggi è il 4 agosto, questa è Romantica Radio, proseguiamo con le nostre canzoni d'amore. Arriva Neil Sedaka, La notte fatta per amare, e tra poco anche Il banco del mutuo soccorso, Moby Dick.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao Romantica, allora io vi ascolto sempre, sia da casa che dalla macchina, mi fate sempre compagnia. La vostra musica è favolosa e mi piace tanto ascoltarvi. Un abbraccio a tutti voi, Daniela da Cosenza.
1: Amici di Romantica Radio, sono Antonio da Salerno. Romantica Radio è come se fosse sempre nel mio cuore, quindi continuate così.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Andiamo a scoprire i compleanni di questa giornata. Il 4 agosto, oggi è il compleanno di Barack Obama, 44esimo presidente degli Stati Uniti, primo presidente afroamericano della storia USA e ricordiamolo anche premio Nobel per la pace 2009. Oggi sarebbe stato anche il compleanno della regina madre d'Inghilterra, mamma della regina Elisabetta II. Tra l'altro prima abbiamo parlato di una ultra centenaria, lei visse 101 anni, quindi mamma mia. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Louis Armstrong. Quanti compleanni è in questo 4 agosto? Su Romantica Radio arriva Guido Renzi, Tanto cara, e tra poco anche Loretta Goggi e Mango, lei verrà, e tra poco anche l'oroscopo.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: vai. Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 4 agosto 2026, questo è l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Allora cominciamo subito con l'Ariete. Difenderete i vostri progetti con un vigore che convincerà anche i più scettici. Cercate però di non alzare troppo i toni per mantenere un dialogo costruttivo. Toro, vi dedicherete alla gestione oculata delle vostre risorse con ottimi risultati pratici. La vostra lungimiranza economica vi permetterà di fare progetti per il futuro. Gemelli, sarete cercati da molti per la vostra capacità di trovare soluzioni rapide e brillanti. Approfittate della vostra parlantina per stringere accordi vantaggiosi. Cancro, una spinta emotiva vi aiuterà ad affrontare un piccolo cambiamento che rimandavate all'interno della coppia. Saprete adattarvi con una grazia che attirerà il favore di chi vi osserva. Leone, vivrete una giornata di grande espressione personale in cui i vostri talenti brilleranno. Sarete fieri dei progressi compiuti grazie alla vostra incrollabile volontà. Vergine, risolverete un enigma organizzativo grazie a una logica ferrea e a una precisione millimetrica. Il vostro contributo sarà essenziale per sbloccare una situazione di stallo. Bilancia, riuscirete a conciliare punti di vista divergenti con una maestria diplomatica rara. La vostra presenza sarà il collante necessario per mantenere l'armonia nel gruppo. Scorpione, andrete dritti al punto senza perdervi in chiacchiere superflue o giri di parole. La vostra schiettezza sarà apprezzata da chi desidera risposte oneste e concrete. Sagittario, sarete attratti da nuove conoscenze che arricchiranno il vostro bagaglio di esperienze. Un breve viaggio o un corso stimolante vi daranno una nuova energia. Capricorno, gettate basi solide per un traguardo che vi sta particolarmente a cuore in questo periodo. La vostra perseveranza inizierà a produrre risultati visibili a tutti. Bene l'amore. Acquario, vi sentirete liberi di esprimere opinioni originali anche se in controtendenza. La vostra autenticità sarà la chiave per attirare collaboratori validi e simili a voi. Pesci, leggerete tra le righe di una situazione complessa intuendo la verità nascosta. Usate questa comprensione per agire con giustizia e portare equilibrio soprattutto nella coppia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Apriamo una nuova ora romantica più che mai in questo martedì 4 agosto, sempre Monia Braga con voi fino alle 9, quando poi arriva anche Ornella. Attenzione, tra poco per tutte le persone che magari stanno andando al mare, stanno andando in vacanza, sono già in spiaggia, stanno facendosi una bella camminata, magari con il cagnolone, la cagnolona, arriva Radiolina sulla spiaggia, una bella collection musicale che ci tuffa in questa bella estate del 2026, però con canzoni del passato, giustamente, come noi di Romantica Radio facciamo. Subito però Del Shannon, Runaway, e tra poco anche Mario Rosini, Sei la vita mia.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

Oggi è il 4 agosto ed è il compleanno dello champagne. L'abbiamo citato anche prima, champagne. No, non ascoltiamo il grande Peppino di Capria. Però sappiate che il 4 agosto del 1693, in un'abbazia silenziosa tra le colline dello champagne, il monaco benedettino Dom Pierre Pérignon iniziava un lavoro che avrebbe cambiato per sempre il destino del vino. Con pazienza e rigore perfezionava l'arte dell'assemblaggio, cercando equilibrio, purezza e profondità. Non inventò le bollicine, quelle nacquero insomma per caso, ma fu tra i primi ad intuire la potenza espressiva. Da oltre tre secoli insomma quelle stesse bollicine ci accompagnano, no? Nei nostri momenti di festa, per celebrare, per brindare insomma, no? E anche nei silenzi da assaporare. Tra l'altro lui esclamò una volta che lo inventò: vieni presto, sto bevendo le stelle. Insomma, così almeno racconta la leggenda. Questa è una cosa che mi piace particolarmente. Brindiamo con la musica di Romantica Radio. Piero Cassano, Non arrenderti mai. Tra poco anche Remo Germani, stasera.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Eccoci pronti ad ascoltare ancora tante belle canzoni d'amore. Tra poco Sergio Leonardi, Non ti scordar di me, canzone del 70, che tra l'altro, ricordiamolo, è la cover italiana di Don't Forget to Remember dei Bee Gees. Fu un grande successo per Leonardi, che lo portò anche a Canzonissima. Quindi tra pochissimo ce l'ascoltiamo. Subito invece arriva dal 1978 Adriano Celentano, Sei proprio tu, una delle sue ballate più romantiche. Ce l'ascoltiamo adesso qui su Romantica Radio.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ciao Romantica Radio, da quando ti abbiamo scoperto, anzi da quando lo zio ti ha scoperto, la nostra vita è cambiata. Ti ascoltiamo tutti i giorni nel nostro negozio di abbigliamento.
1: Romantica Radio, Splash, un tuffo nel passato, 3 minuti e tanti ricordi che solo Romantica Radio ti può regalare. Un abbraccio a tutti voi da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Tra pochissimo lo spazio con l'oroscopo, andremo un po' a scoprire cosa ci raccontano le stelle in questa giornata e lo faremo con Roberto. Intanto il Giardino dei Semplici con Concerto in La minore e tra poco anche il grande Gianni Togni per noi innamorati, sempre solo qui su Romantica Radio.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon martedì a tutti da Roberto, eccoci al 4 agosto 2026, questo è l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Allora cominciamo subito con l'Ariete. Difenderete i vostri progetti con un vigore che convincerà anche i più scettici. Cercate però di non alzare troppo i toni per mantenere un dialogo costruttivo. Toro, vi dedicherete alla gestione oculata delle vostre risorse con ottimi risultati pratici. La vostra lungimiranza economica vi permetterà di fare progetti per il futuro. Gemelli, sarete cercati da molti per la vostra capacità di trovare soluzioni rapide e brillanti. Approfittate della vostra parlantina per stringere accordi vantaggiosi. Cancro, una spinta emotiva vi aiuterà ad affrontare un piccolo cambiamento che rimandavate all'interno della coppia. Saprete adattarvi con una grazia che attirerà il favore di chi vi osserva. Leone, vivrete una giornata di grande espressione personale in cui i vostri talenti brilleranno. Sarete fieri dei progressi compiuti grazie alla vostra incrollabile volontà. Vergine, risolverete un enigma organizzativo grazie a una logica ferrea e a una precisione millimetrica. Il vostro contributo sarà essenziale per sbloccare una situazione di stallo. Bilancia, riuscirete a conciliare punti di vista divergenti con una maestria diplomatica rara. La vostra presenza sarà il collante necessario per mantenere l'armonia nel gruppo. Scorpione, andrete dritti al punto senza perdervi in chiacchiere superflue o giri di parole. La vostra schiettezza sarà apprezzata da chi desidera risposte oneste e concrete. Sagittario, sarete attratti da nuove conoscenze che arricchiranno il vostro bagaglio di esperienze. Un breve viaggio o un corso stimolante vi daranno una nuova energia. Capricorno, gettate basi solide per un traguardo che vi sta particolarmente a cuore in questo periodo. La vostra perseveranza inizierà a produrre risultati visibili a tutti. Bene l'amore. Acquario, vi sentirete liberi di esprimere opinioni originali anche se in controtendenza. La vostra autenticità sarà la chiave per attirare collaboratori validi e simili a voi. Pesci, leggerete tra le righe di una situazione complessa intuendo la verità nascosta. Usate questa comprensione per agire con giustizia e portare equilibrio soprattutto nella coppia. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle. Noi siamo figli delle stelle.
5: Attenzione, perché comincia oggi una 3 giorni straordinaria fatta di musica e di grandi sorprese. Il Festival Mogol Battisti, alla presenza del grande Mogol nella Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate. Dalle 18 il nostro Lucio e il nostro Benny vi aspettano con ospiti e gadget. E ricordate, a Mogol tra l'altro sarà consegnata anche una maglia, una t-shirt in edizione limitata con una frase di una canzone di Battisti scelta proprio da voi, cari amici romantici.
6: Romantica.
7: Romantica. Le dolci note del mattino.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Ta-dam.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

Ed eccoci al momento di Belli Freschi. Vi va di divertirvi e provare a conquistare uno dei tanti prodotti del brand Romantica? Beh, allora scrivete adesso un bel messaggio WhatsApp con scritto il vostro nome, la città da dove ci ascoltate e ci scrivete, e dovete scrivere anche sabbia calda al 331 240 78 78. Il più veloce conquisterà la nostra calamita.

0: Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. Madrid ha attaccato Roma sulla questione migranti dopo i fatti di Ceuta. Il governo italiano non sa gestire gli arrivi, dice il ministro degli esteri spagnolo. Richiama l'unità della presidente della Commissione UE von der Leyen e oggi vertice straordinario del Consiglio UE. La guerra tra Mosca e Kiev, dopo i frammenti di drone precipitati su una spiaggia affollata di persone, un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Un raid aereo russo sulla città ucraina di Sumy, vicino al confine orientale, ha causato un morto e diversi feriti. Donald Trump ha ribadito che sono in corso negoziati con l'Iran, sottolineando che questa è l'ultima possibilità di firmare un buon documento. In precedenza il presidente americano era tornato ad attaccare duramente il regime iraniano, facendo dubitare ancora una volta che la fine del conflitto sia vicina. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, anche oggi praticamente tutte da bollino rosso, le città monitorate con Messina e Reggio Calabria che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria. Si è aperta con una medaglia la serata di finali dei tuffi agli Europei di Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro hanno chiuso terzi nel trampolino sincro da 3 metri, vincendo il bronzo. A decidere tutto è stato l'ultimo tuffo, grazie al quale gli azzurri sono riusciti a superare Ucraina e Gran Bretagna. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Romantica News, ci siamo appena informati, aggiornati, siamo pronti per sbloccarci dei ricordi, nel senso che tra poco arriva questa rubrica Ti sblocco un ricordo e si parlerà di Massimo Lopez nel famosissimo spot della SIP, tra l'altro proprio quest'anno a Sanremo 2026 l'hanno riproposto. Per un attimo mi ha anche un po' sfasato il fatto di vedere questo spot di tanti anni fa, poi ovviamente era perché c'erano delle novità, insomma, però molto molto bello. Tra poco appunto vi sblocchiamo dei ricordi. Intanto Adamo, Non voglio nascondermi, e tra poco anche gli Americ Erika, Sister Golden Era.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Ti sblocco un ricordo.
7: Abituati come siamo a comunicare con tutti attraverso il cellulare, con WhatsApp, con altre piattaforme di messaggistica, forse abbiamo dimenticato che, un po' di anni fa, una telefonata allungava la vita. Sì che lo ricordate! Nel 1993 Massimo Lopez, condannato a morte, esprimeva un ultimo desiderio: fare una telefonata. Un desiderio che continuò a esprimere nei successivi 11 soggetti, realizzati per l'allora azienda telefonica italiana, la SIP. E alla radio impazzava questa canzone.

0: In quegli anni questa frase fu un vero e proprio tormentone, entrando nel linguaggio di tutti gli italiani, e lo è ancora oggi, una case history di successo, premiata con un oro al Festival di Cannes.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Romantica, la mia radio preferita. Grazie, mi fai sentire sempre bello fresco, sempre estate. Ciao Romantica.
1: Romantica Radio, avete fatto innamorare anche il mio Ciro. Ciao ciao e grazie a tutti voi e complimenti a tutto lo staff. Dimenticavo, siamo Ciro e Graziella da Paola Cosenza.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Eccoci arrivati al momento dei saluti, Ornella sarà con voi tra pochissimo, giusto il tempo di tuffarci nel 1984 e faremo felici tutti i sorcini, ma non solo, c'è Renato Zero con Cercami, canzone stupende, tra poco anche Amiamoci di Umberto Napolitano. Un bacio da Monia Braga, vi aspetto anche domani come sempre dalle 6, ciao!

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

anche meno, grazie, non merito tutti questi applausi ogni giorno, va bene. Allora, la nostra classica sigletta che ormai ci accompagna, che cantichiamo insieme, mentre saluto Monia Braga che è stata con voi dalle 6 di questa mattina, vi dico buongiorno, bentrovati ancora una volta su Romantica Radio da Ornella Rauccio, da tutti noi che siamo qui, anche in questo martedì 4 agosto, perché siamo aperti per ferie, per voi sempre. E allora per voi ci sono anche i nostri contatti, questo è il numero 331 240 78 78, vi aspetto in tanti come sempre, vi ringrazio già da ora. Simone Serpone l'ho ringraziato in regia, lo sai che non lo so perché un po' sembra l'uomo invisibile. No, sei la parte più importante, non scherziamo, va bene. Allora vi do anche il mio indirizzo di posta elettronica, ornella@romanticaradio.it, e vi dico che stanno per arrivare Alex Damiani con È stato bello con te, subito dal 1974, Tutta da ballare, così facciamo il risveglio muscolare. Arriva Marcella Bella con Nessuno mai.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Dopo il primo appuntamento con Radiolina sulla spiaggia, e più tardi ce ne sarà un altro, è il momento di celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data, il 4 di agosto. E il 4 di agosto di 95 anni fa nasceva Marco III. Non potevo non farla, scusatemi, perché oggi è il suo compleanno. No, non è vero, parliamo di un personaggio davvero famoso. Lui è famoso, però dai, nella storia invece andiamo al 4 agosto 1820, quando nasce lo scrittore, gastronomo e critico letterario Pellegrino Artusi. E la scienza in cucina e l'arte di mangiar bene è uno dei libri di ricette più popolari da sempre, quindi un grande nome per la cucina, e per me Simone, che siamo cintura nera di assaggio, sapete che non è poco. Va bene, andiamo alla musica con Wes dal 71 e Occhi pieni di vento. Subito anni 80 con gli Stadio, questa è Chiedi chi erano i Beatles.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
3: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
2: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
3: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
2: Punto Zero. Punto e basta.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Andiamo a scoprire adesso cosa sarà successo di particolare in passato, come al solito nella data di oggi, cioè il 4 di agosto 1789, anno e giorno in cui in Francia viene abolito il sistema feudale. E adesso, ragazzi, mamma mia, sta per arrivare una coppiata di canzoni che non sappiamo a chi dare i resti proprio. Sono belle, belle, belle, di più non so dire. E ci sarà Patti Pravo con La bambola, subito 1964, dal film Il Laureato, con Dustin Hoffman arrivano Simon & Garfunkel. Questa è The Sound of Silence.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: pure a noi, perché sono circa 8 mesi che ci conosciamo e devo dire che ormai sei la mia medicina giornaliera che mi rilassa e mi accompagna durante le ore della giornata. Buone vacanze da Raffaella da Roma.
1: Romantica radio, che splendida invenzione. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarvi. Siete splendidi, siete la mia compagnia dalla mattina alla sera. Ciao!
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Fammi dire un ciao romantici agli amici del Ciao Romantica che abbiamo ascoltato prima e vi ricordo sempre che anche voi potete infilarvi in uno di questi spazi lasciando il vostro messaggio vocale al 331-240-7878. Detto ciò, andiamo a ritrovare un altro accadimento speciale avvenuto il 4 di agosto, in questo caso del 1978, quando Sara Simeoni stabilisce il record del mondo del salto in alto 2,01 m al meeting di Brescia. Impresa straordinaria che anche lei stessa ha più volte raccontato in TV, dove peraltro si è ritagliata una seconda vita di carriera professionale. E allora andiamo come sempre alla nostra musica perché accogliamo tra poco Demis Rousseau con Profeta Non Sarò, subito 1979 grande canzone di Pierangelo Bertoli arriva a Muso Duro.

Però non so che dire, io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
3: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
2: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
3: Sole 365.
2: La spesa, tranquilli.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
7: Apriamo una nuova ora insieme qui su Romantica Radio. Ancora buongiorno da Ornella Rauccio, da tutta la truppa che lavora dietro le quinte. E dai che saluto ancora una volta qualcuno, come faccio ogni mattina, da quelli che scrivono al 331 240 78 78. In questo caso Berni da Napoli, credo sia il diminutivo di Bernardo, che è comunque un bel nome, non molto comune ma molto bello, e scrive: voi di Romantica siete per noi come i più grandi amici, un vero tesoro. Che carino, come ricordi quando abbiamo parlato del Signore degli Anelli? Un vero tesoro, sei il mio tesoro. E poi aggiunge: posso salutare il mio amore Elena? Ma certo, la salutiamo anche noi con te. E che bello che le coppie innamorate ascoltino Romantica Radio, come è giusto, no? E allora canzoni romantiche per voi. Arriveranno i momenti di Julio Iglesias, subito andiamo a Sanremo 89 con Raff e Cosa resterà degli anni 80.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

0: Stamattina 4 di agosto, sai chi vorrei salutare in particolare? Perché li abbraccerei tutti davvero, quelli che fanno, producono, vendono, distribuiscono gelati e granite. Ragazzi, siete dei santi per noi, la salvezza in questi periodi estivi. No, davvero un grande grazie a tutta la categoria. E facciamo così, intanto ci rinfreschiamo al pensiero dei vostri gelati, delle vostre granite che ci confortano nei momenti in cui ci sentiamo davvero fiaccati, e ci riprendiamo anche con la nostra musica, e arriverà Gianni Morandi tra poco con Parlami d'amore. Subito andiamo al 1982, quando Donatella Rettore si fa scrivere una canzone da due autori che avevano lavorato anche per Elton John, per Barry Manilow, per Ellen Reddy, e da loro viene fuori questa This Time.
1: Romantica.
2: Romantica. Il suono speciale di ogni mattina.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. Oggi è il giorno della riunione d'emergenza dei ministri UE dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta. Ancora tensione però tra Spagna e Italia. Tajani ha risposto all'omologo spagnolo Álvarez, che ha definito l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari nel nostro paese sono diminuiti del 60%, sottolineato il vice premier. Oggi nel Consiglio dei Ministri va in scena il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili. Le decisioni, secondo quanto filtra, non sarebbero ancora state prese. Le risorse del resto sono poche e l'incertezza è ancora massima. Quattro persone, tra cui tre civili, sono state uccise da un soldato a Sebastopoli. L'aggressore, i cui motivi non sono stati immediatamente chiariti, è stato arrestato. I fatti sono avvenuti nel villaggio di Melnitischi. Questa mattina a Milano si celebrano i funerali di Franco Baresi, scomparso nei giorni scorsi a 66 anni. Migliaia di persone attese nella Basilica di Sant'Ambrogio a rappresentare il Milan, impegnato in una tournée in Australia. Con Gerry Cardinale ci sarà il presidente Scaroni. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì. Anche oggi praticamente tutte da bollino rosso le città monitorate, come Messina e Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise, Umbria. È tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Grazie alla redazione per le info dall'Italia e dal mondo. Sta per tornare un altro ricordo proprio nello spazio dedicato a questo. Ti sblocco un ricordo e si parlerà del bicchiere richiudibile degli anni Ottanta. Già rido. Avete presente quello che aveva Ianelli? Che doveva... Ecco, io ero capace sempre di pensare di averlo aperto. In realtà no, perché non avevo agganciato bene. Lo riempivo di acqua e poi splash, la doccia completa. Non so se succedeva anche voi, va bene, se ne parlerà dopo in Ti sblocco un ricordo. E poi arriverà anche lo spazio belli freschi, quindi tenetevi pronti e velocissimi, perché ci sarà una calamita per uno di voi. Intanto arriveremo a tutto questo con Alberto Anelli dal 74 e Segreto. Subito c'è Ti voglio di Sandro Giacobbe.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Ti sblocco un ricordo.
5: A chi non è mai capitato in gita, a scuola o in palestra di bagnarsi completamente perché il bicchiere richiudibile, effettivamente, si richiudeva improvvisamente su se stesso, ancora pieno di acqua. Dai che ve lo ricordate! Tra gli anni 60 e gli anni 70, anche in Italia, si diffuse la moda del bicchiere di plastica richiudibile o pieghevole. Chiuso era un piccolo dischetto. Tolti il coperchio, con un abile colpo di polso, si apriva. Un successo! Non c'era bambino che lo portasse a scuola, ben custodito nel cestino della merenda. A metà degli anni 60, i ragazzi italiani più grandicelli cantavano questa canzone.

0: Nel corso degli anni il meccanismo dei bicchieri richiudibili è stato perfezionato, ma vuoi mettere il divertimento a veder crollare le pareti tonde del bicchiere con conseguente mini inondazione?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, siete fantastici. Vi ascolto sempre. Tobia Falcetti da Pozzuoli, provincia di Napoli. Ciao romantica.
1: Romantica radio, sei bella, armoniosa, ci fai vivere sempre bei momenti, sei fantastica. Ciao da Nicola.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

con noi. Appuntamento con Belli Freschi, allora segnatevi e memorizzate già da quest'istante il nostro numero, se ancora non l'aveste già fatto, 331 240 78 78. Vi servirà tra pochi istanti, perché vi dico che cosa dovete fare per conquistare la ambitissima, calamita, griffata romantica radio. Dovete scrivere sabbia calda con nome e città appunto al 331 240 78 78, ma velocissimi, perché solo il primo becca la calamita. Pronti, via! Belli.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Dieghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Dieghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Bevute già un paio di orette in un bicchiere d'acqua, pronti ad aprire ancora l'ultima ora insieme che ci vede arrivare fino a mezzogiorno. Io sono Ornella Roccia, questa è Romantica Radio e ancora ben trovati, buon martedì 4 agosto, restate con noi e non solo fino a mezzogiorno, perché poi tra un po' arriverà il festeggiato Marco Trella, abbiamo detto, oggi è il suo compleanno. E allora saluto qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. Grazie a tutti, anche a quelli che stanno già mandando valanghe di auguri per Marco, conserviamo per lui i vostri messaggi tranquilli. Intanto saluto Gabriella da Milano che scrive: l'ufficio diventa tollerabile solo con voi di Romantica, grazie per la compagnia. Grazie per il complimento, molto carino, dai, così il lavoro si solleva un po'. E allora vi facciamo ascoltare Vasco Rossi dal 2004 con Un senso, e subito arriva Donna, donna mia di Toto Cutugno.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai. Sei buono?

0: spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E un altro mini viaggio del tempo con la radiolina sulla spiaggia l'abbiamo compiuto qui su Romantica Radio. Che cosa non si farebbe pur di far mangiare le verdure ai bambini? E questa è una domanda di sempre, un interrogativo storico proprio. E pensate che anni fa ci ha provato anche la grande catena McDonald's. Cosa aveva tentato di fare? Di realizzare dei broccoli che avessero il sapore di bubble gum, cioè di gomme da masticare, per farli piacere di più, diciamo, ai bambini. Però in realtà i test che avevano realizzato non avevano indicato grande successo, e per questo il prodotto non è stato poi mai distribuito, perché comunque, dai, diciamoci la verità, non avrebbe comunque insegnato ai bambini ad apprezzare quel tipo di sapore poi nella vita. Quindi si continuerà a tentare in tutti i modi possibili. Ci penseremo mentre ascoltiamo le prossime canzoni, e ci saranno i Cugini di Campagna dal 77 con Tu sei tu. Subito Dio come vorrei, Riccardo Fogli.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Anche se in questo 4 agosto siete in vacanza o comunque quando ci sarete, non smettete mai di tenervi informati con aggiornamenti, curiosità, notizie che riguardano Romantica Radio e che sono sulle nostre pagine social, per cui andate sempre a fare un giro, perché siamo su Facebook, su Instagram, su X, su LinkedIn, su TikTok, basta cercare Romantica Radio e come sempre vi si aprirà tutto un mondo in cui sta per arrivare qui in musica Franco Califano con Sto con lei. Subito Mina con una cover di una canzone che era stata presentata a Sanremo 64 da Fausto Cigliano e da Gene Pitney e che era stata esclusa dalla finale, e lei ne fa un gioiello prezioso e arriva e si intitola E se domani.

0: gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
4: I've heard people say that too much of anything is

questione, ho paura o chissà che, è possibile che abbia fin da ora già bisogno di te, di te, di te, di te, di te.

0: con questo caldo e questa afa rotolando verso il mio paesino Praia Mare in provincia di Cosenza, io mi dissedo con la bella musica, con la splendida hit di Romantica Radio, e vi mando un grande saluto. Sono Carmine, vi ascolto sempre dalla capitale.
1: Ciao Romantica Radio, un saluto da me e Ozzy, la mia gatta, che sta sempre qui accanto a me mentre lavoro e vi ascoltiamo. Un abbraccio.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: Ed ecco che Larauccio sta per andare via, ma prima intanto è arrivato il festeggiato e quindi è stato spupazzato da tutti noi. Volevo dirti, caro Marco Treta, ti auguri buon compleanno, non dimostri proprio i tuoi 95 anni, li porti veramente in modo splendido. No, vabbè, non è vero, non è a 95. Anzi, direi che sulla torta mettiamo 3 candeline, che è la tua età mentale. Marco Tre, fatta apposta, auguri e naturalmente speriamo che viva con voi intensamente il compleanno, ne sono già sicura, e quindi starà con voi da mezzogiorno fino alle 15 come al solito. Prima di andare via ascoltiamo insieme i Nomadi con Un pugno di sabbia e subito dall'83 Ron con Arriverò a mezzogiorno. Io infatti arriverò a mezzogiorno e poi smammo e lascio il posto al festeggiato di quest'oggi, a Marco Tre. Dornella Ruccio, grazie a tutti voi, appuntamento a domattina sempre qui su Romantica Radio dalle 9 alle 12. Ciao.
4: Romantica.
5: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Grazie, grazie a tutti per gli applausi e per gli auguri, cara Ornella Rauccio, sei davvero gentile. Di là c'è questo vassoio di Mignon che è sparito in un attimo, perché siamo dei perfetti golosi, oltre che dei perfetti cretini, diciamo la verità. Allora, buongiorno a tutti dalla voce di Marco 3, oggi baldanzoso più che mai, fino alle ore 15. Buongiorno Simone Serpone, grazie anche a te per gli auguri e iniziamo subito con i Beans e se Marco Armani apre la trasmissione di oggi con Domani, vai!

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

due belle canzoni per voi, tra un po' George Benson in Stephanie, ma subito Sergio Caputo con un pezzo e un album dal titolo Un sabato italiano del 1983. Bene, questo motivo narra la storia di una serata vissuta all'insegna della spensieratezza, della voglia di staccare la spina, affrontando con un velo di ironia i postumi di una vita sregolata. La notte del sabato viene vissuta come un rifugio tra fumo, alcol e locali, in cui il protagonista cerca di lasciarsi alle spalle le ansie quotidiane e finzioni della vita lavorativa. Ascoltiamo Un sabato italiano.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
5: Bentrovati dalla redazione. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il governatore della Toscana, Eugenio Geni, ha fatto sapere che verifiche sono in corso, ma per ora non sarebbero stati segnalati danni. Milano saluta Franco Baresi, l'ex campione del Milan, morto a 66 anni, con i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Tantissime persone si sono radunate nella zona insieme ai tanti ex compagni di Baresi che partecipano alle esequie. Oggi è il giorno della riunione d'emergenza dei ministri UE dell'interno sugli arrivi di migranti a Ceuta. Ancora tensione tra Spagna e Italia. Tajani risponde all'omologo spagnolo Albares, che definisce l'Italia non all'altezza nell'affrontare la crisi. Dal 2023 i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60%, ha detto Tajani. Tragedia intanto al largo delle coste spagnole, dove 17 migranti sono morti dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni. La testimonianza, raccolta e diffusa dalle autorità spagnole, è stata data da due sopravvissuti tratti in salvo dal salvataggio marittimo. Oggi in Consiglio dei Ministri va in scena il confronto sulla proroga dello sconto sui carburanti, che scadrà dopodomani. Si pensa all'attivazione di accise mobili, ma le decisioni non sarebbero ancora state prese. Intanto sale il diesel, stabile la benzina. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Grazie a Romantica News troveremo la nostra redazione con notizie dall'Italia e dal mondo più tardi insieme a Lucio Belmonte intorno alle ore 15:30. Tra un po' ti sbloccherò un ricordo. Ebbene sì, ti sblocco un ricordo, la nostra rubrica che potete anche riascoltare in podcast su romanticaradio.it. Jeans a sigaretta degli anni 80. Questa è proprio una moda tutta degli anni 80. Allora la ricorderemo insieme in Ti sblocco un ricordo più tardi. Formula 3 ora con Eppur mi son scordato di te, e immediatamente ci ascoltiamo la voce di Gino Paoli e il suo ricordo in Un altro amore.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Ti sblocco un ricordo.
4: Maledetta moda. Negli anni Ottanta si diffuse anche in Italia la moda dei jeans stretti. All'epoca li chiamavano a sigaretta, oggi diremmo skinny, ovvero a pelle. E ora vi sblocchiamo un ricordo. Qual era il metodo per riuscire ad indossare quei jeans incredibilmente stretti? Bravi! L'unico modo per infilarsi quei pantaloni e continuare a respirare era stendersi sul letto. Eh sì, cosa non si fa per seguire la moda?

0: Aveva ragione Battiato, che in quegli anni raggiungeva il successo con questa canzone. I ragazzi di allora, forse, non avevano un centro di gravità permanente, ma erano davvero molto fantasiosi.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao a tutti, sono Gaetano da Catanzaro e con Romantica l'amore non va mai in vacanza. Ciao!
1: Romantica, mi ha scoperto il mio nipotino Mattia di 2 anni, giocando con la radio un paio di mesi fa e da allora non vi lascio quasi più. Anna da Napoli.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Amiche e amici, inizia oggi una 3 giorni straordinaria fino a giovedì, quindi da oggi fatta di musica e di grandi sorprese. Sto parlando del Festival Mogol Battisti, alla presenza non soltanto del grande Mogol nella Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Alle 18 Lucio e Benny vi aspettano con ospiti e gadget, e ricordate, a Mogol sarà consegnata anche una maglia in edizione limitata con una frase di una canzone di Battisti scelta proprio da voi. Quindi attenzione, perché sarà l'occasione davvero di incontrare Mogol in grande stile. Stasera dalle ore 18 in Villa Matarazzo in Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno ci saranno anche Lucio e Benny. Diamo ancora spazio alla musica, tra un po' Domenico Modugno in Delfini ed ora c'è Gianni Meccia.

0: Il viaggio nei ricordi continua con la musica di Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Tanto tempo fa, un grande filosofo indiano scrisse: nel mare della vita, i fortunati vanno in crociera, gli altri nuotano, qualcuno

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Voglio salutare ora le nostre amiche e amici ascoltatori di Romantica Radio. Ci trasportiamo in Sicilia, esattamente in provincia di Palermo, dove c'è Nina che assiste una persona anziana che si chiama Carmela. Bene, allora tanti auguri a Carmela e soprattutto un buon lavoro, cara Nina. È un lavoro importante quello che fai, ma non lo dico soltanto io, te lo diranno sicuramente in molti. Ciro da Napoli, un saluto anche a te, mo va a beccare quale Ciro di Napoli è. E infine a Carmine da Lungro in provincia di Cosenza che scrive: siete sempre i più forti, viva Romantica Radio, e viva quindi anche te Carmine da Lungro. Vi lascio con Sting, Shape of My Heart, subito aria di casa mia con la voce di Sammy Barbone.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: casa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E avete ascoltato anche Radiolina sulla spiaggia, che vi ha portato un po' indietro con qualche estate fa. Abbiamo ancora musica per voi. Mario Tessuto, Ho scritto fine, ma subito Pupo con Io solo senza te. Questa è Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Cosa hanno in comune il Giardino dei Semplici con Loretta Goggi? Apparentemente niente, ma con questa canzone del Giardino dei Semplici dal titolo Miele e Ancora innamorati di Loretta Goggi, beh, una cosina in comune ce l'hanno, scritta da Totò Savio. Questa canzone del Giardino dei Semplici è del 1977 e parla di un amore estivo ormai finito ma che continua a tormentare il protagonista, evocando la dolcezza e la nostalgia dei ricordi felici legati alla stagione passata. Bene, riascoltiamo il Giardino dei Semplici con Miele e subito dopo Loretta Goggi con Ancora innamorati.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Romantica Radio. Sono Tommaso, vi volevo dire e confermare che siete il mio refrigerio di questa calda estate. Avanti sempre così, siete una grande forza. Grazie per tutto ciò che ci offrite.
1: Ragazzi e ragazze, sempre solo Romantica, anche in questo momento. Da Gigi da Salerno, al lavoro, ciao!
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

dei silenzi nella vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

stata lunga e questa notte non riesco più a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo,

estate 2026, restate con Romantica Radio. Ci sono Renato i Profeti, tra un po' in Lady Barbara, ma subito Gianni Togni dal suo circo. Ma che circo, ma dai! E che burlone che sono! In Maggie, rimanete con noi, questa è Romantica Radio, le più belle canzoni d'amore. Tra un po' si gioca, eh?

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: La programmazione H24 di Romantica Radio, sì, siamo in tanti, Monia la mattina alle ore 6, poi Ornella Rauccio alle ore 9, arrivo io, e poi alle 15 Lucio Belmonte, Alessandra Riccetti a partire dalle 18 e dalle 21 la sera è affidata a Roberto Malvagia e i suoi argomenti, sempre così da ricordare, sempre emozionanti. Anzi, tra un po' vi dirò di cosa parlerà il mio amico Roberto. E dalle 24 fino alle 3 del mattino c'è Alex Poli con la sua musica e poesie, poi la nostra musica che fa naturalmente da protagonista principale, Gianni Bella in 6 e subito Michele Zarrillo in Saravanda.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione.

topico della nostra trasmissione. Siamo in belli freschi e la sigla ci annuncia questo momento giocherellone con voi. Quindi al 331-240-7878. Il più veloce conquista la nostra calamita, lo sapete benissimo. E allora vi va di divertirvi insieme a noi e conquistare i prodotti del brand Romantica? State attenti, scrivete su WhatsApp la frase che sto per dirvi, oltre al vostro nome e la località da dove ci chiamate. Allora, la frase è questa: sabbia calda. Eh sì, sabbia calda. Per voi che siete al mare in questo momento sicuramente sarà più semplice scrivere sabbia calda. Attenzione al T9, perché dopo vi dico quello che arriverà, perché ogni volta ci facciamo tante risate con Simone Serpone. Allora, il più veloce conquista la nostra calamita e attenzione al 331 240 7878, via le telefonate.

0: una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
1: Io lo sapevo, maledetto T9, ci sono arrivate un sacco di risposte sbagliate, tra cui anche una rabbia calda invece di sabbia calda. E vabbè, comunque avrete altre occasioni per portare a casa i gadget di Romantica Radio. Una serata dedicata ai cugini d'estate, tra case dei nonni, giochi, complicità, tavolate e quella parentela che ad agosto diventava un po' anche comitiva. Quindi si parlerà di questo insieme a Roberto Malvagia stasera alle 21 su Romantica Radio. Musica con Nico Dei Gabbiani in Parole e subito Donatella Milani in Volevo Dirti.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio. Sono Tommaso, vi volevo dire e confermare che siete il mio refrigerio di questa calda estate. Avanti sempre così, siete una grande forza. Grazie per tutto ciò che ci offrite.
1: Ragazzi e ragazze, sempre solo romantica, anche in questo momento. Da Gigi da Salerno, al lavoro, ciao!
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

siamo arrivati ai saluti finali, siamo in zona Cesarini, come si dice, ma permettetemi di salutare tutti voi care amiche e amici che mi avete mandato gli auguri tramite WhatsApp, tramite email, con piccioni viaggiatori, con droni, insomma è arrivato un po' di tutto, grazie anche ai colleghi che mi hanno messaggiato, davvero li ringrazio tutti, ringrazio anche te Simone Serpone per gli auguri. Noi ci risentiamo direttamente domani a mezzogiorno, Camilla De Vivo si alterna con Simone tra un po' e arriva Lucio Belmonte fino alle ore 18. Musica con Albano e Zucchero, a domani, ciao!

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Radio.
1: E anche per oggi ci siamo su Romantica Radio. Buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. Siamo a martedì 4 di agosto, settimana di partenze. Già molti sono andati in vacanze, in ferie, però questo prossimo weekend sarà quello definitivo, quando tutti ufficialmente si recheranno in quelli sono i luoghi di vacanza, si prenderanno qualche momento di pausa durante l'anno per potersi un po' riposare. Buon pomeriggio anche il mio amico Marco Tre, invece, che sta canovista anche quest'estate. Mi fa buona compagnia con la sua simpatia, anzi lo ripeto sempre, noi siamo aperti per ferie, non vi molliamo, siamo con voi anche per tutto il mese di agosto, e quando andrete in vacanza non dimenticate di portarci insieme a voi con la nostra applicazione gratuita di Romantica Radio. Anche oggi pronti per le nostre tre ore di ricreazione, come le chiamo io tutti i giorni. Tra poco Radiolina sulla spiaggia, la nostra collection, ma ascoltiamo Manox e Fausto Leali con Ti lascerò, e Franco Dani, Piccolo amore mio.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm...

0: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.
1: Bambina piccolina, patatina, col naso piccolino, patatina.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E ogni tanto vi do anche il nostro numero del WhatsApp che può servirvi per intervenire con i vostri messaggi nei nostri argomenti del pomeriggio di Romantica Radio. Allora, per i nostri amici anche nuovi ascoltatori, vi lascio il numero che è il 331-240-7878. Messaggi vocali che ascoltiamo in Ciao Romantica, però quelli di testo li leggiamo proprio durante il nostro appuntamento del pomeriggio. Oggi di cosa parliamo? Di una regola che dobbiamo osservare per cercare di vivere meglio. Quale sarebbe questa regola? Quella di imparare a dire no. Quante volte per essere altruisti diciamo sì e poi ci ritroviamo un po' negli impicci? E allora bisogna imparare anche per rispettare se stesso a volte a dire di no.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Romantica News. Buon pomeriggio dalla redazione. Nuovo round di colloquio a Roma tra Israele e Libano. Le delegazioni tornano a riunirsi nella capitale fino a giovedì per portare avanti il negoziato volto ad attuare l'accordo quadro firmato il 26 giugno a Washington. Intanto il no del leader di Hezbollah. L'Inter gela Donald Trump. Nessun negoziato è in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri di Teheran, smentendo il presidente americano, ma il tycoon incalza. Questa è l'ultima chance per l'Iran di firmare un buon accordo. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è avvenuta alle 10:15 di oggi tra Pisa e Lucca. La scossa è stata avvertita nettamente anche nei comuni di Lucca e Massa Carrara. Al momento non si hanno notizie di danni, ma sono in corso verifiche. Ritrovato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. L'incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie quando si è tuffato senza più riemergere. In migliaia hanno sfidato il caldo per dare l'ultimo omaggio a Franco Baresi. Tra applausi, fiori, sciarpe e cori da stadio, il feretro ha lasciato la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, portato a spalla da tanti ex compagni del capitano, morto venerdì scorso a 66 anni. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: E impariamo a dire di no per cercare di vivere meglio, una regola fondamentale, non è una forma di egoismo, non lo dico io, lo dicono dei professoroni, ne stiamo parlando oggi pomeriggio nel nostro salotto di Romantica Radio. Anzi, se vi va di intervenire, scrivetemi, perché è molto importante, vi ho dato anche il nostro numero del WhatsApp. Ma analizziamo, ecco, come dicono gli esperti, quali sono le motivazioni per cui è difficile dire no. Prima cosa, abbiamo paura del giudizio degli altri. Seconda cosa, ci vengono i sensi di colpa. Poi ancora, terza cosa, bisogno di accettazione. E l'ultima cosa, non meno importante, sottovalutiamo le nostre capacità. E allora riflettete su questi punti che sto leggendo a proposito di questo articolo, dove cerchiamo di capire perché a volte bisogna dire no, ecco, non per egoismo ma per salvaguardare noi stessi. Invece diciamo sì alla nostra musica. Ritornano i Vicini di Casa, 15 anni, chi non la ricorda, è Gianni Morandi, In ginocchio da te.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Sintonizzati su Romantica Radio. Qui l'unica legge della fisica che esiste è la forza di attrazione. Andrea da Casoria.
1: Ciao Romantica Radio, sono Angelo da Gallipoli. Vi sto ascoltando sempre, tutti i giorni, grazie delle vostre bellissime canzoni. Complimenti, continuate così. Un saluto a tutti.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

ho dato il numero del nostro WhatsApp e quindi devo dare anche voce a quelli che sono i messaggi che arrivano, quelli di testo soprattutto. Come dare torto alla nostra amica Caterina, che dice che molto spesso anche le persone che sembrano più vicino a noi, quelle di cui più ci fidiamo, a volte, per quanto riguarda questo aspetto di non saper dire di no, ci sfruttano. Alzi la mano che almeno una volta non ha fatto questa esperienza. Perfettamente ragione la nostra amica Caterina, che ripeto però ci scrive da Battipaglia. Grazie per il tuo messaggio, e anche questo per dire che se volete continuare a scriverci, fatelo. Se avete esperienza a proposito della nostra incapacità di dire di no, quando alcune volte bisogna imparare a dirlo. Anox con Non scendo, è un po' di tempo fa questo brano che ha avuto un successo strepitoso, e Christoph con Adesso sì, domani no.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
1: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
2: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
1: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
2: Sole 365.
1: La spesa, tranquilli.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Ancora buona estate, benvenuti su Romantica Radio, sempre dalla voce di Lucio Belmonte. Io vi ringrazio tantissimo anche perché oggi avete scelto ancora una volta di stare in nostra compagnia per qualche minuto, siete sempre di più, la cosa ci fa veramente molto piacere. Una cosa che non faccio da un po' di tempo e oggi vorrei fare insieme a voi, salutare i tantissimi amici che ci seguono anche sui social, ma veramente sono in tanti, sia su Facebook, su Instagram, anche su TikTok, quindi se volete scoprire di più su Romantica Radio fate un giro sui nostri profili, ci sono i nostri contenuti che vi raccontano molto di noi, della nostra programmazione, anche della nostra mission, fare un bel salto nel passato con le emozioni senza tempo, con la musica italiana e internazionale. E a proposito di questo, adesso ascoltiamo La Bottega dell'Arte con Che dolce lei.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Tra una canzone e l'altra, su Romantica Radio andiamo anche un po' a caccia di qualche curiosità che potrebbe diventare argomento da così trattare anche durante i vostri momenti di relax. Dico sempre sotto l'ombrellone per dire che in vacanza siete più rilassati, avete più opportunità di socializzare e quindi anche di utilizzare qualche argomento come modo per discutere, per confrontarsi. E c'è questa cosa che mi ha molto colpito: dovete sapere che ormai da anni, a proposito dell'arte, non è molto facile anche per gli esperti, visto che alcuni sono diventati bravissimi, molti falsari, scoprire i quadri falsi. Molti non lo sanno, ma è diventato sempre più difficile. Cosa è successo ultimamente? Grazie all'intelligenza artificiale, vedete che a volte serve anche in maniera positiva, è facilmente, ecco, riscontrabile se un quadro è falso oppure originale. Ci mette pochi secondi a fronte di un esperto che deve analizzarlo con molta attenzione. Quindi ogni tanto l'intelligenza artificiale serve anche a fare delle cose molto utili come queste. E allora, con questo potete, ripeto, utilizzare l'argomento anche per così parlare sotto l'ombrellone. Ascoltiamo sempre la nostra musica che fa la colonna sonora anche quest'estate del 2026. Toto Cutugno, Voglio l'anima, e partiamo con Adriano Celentano, Atmosfera.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Abbiamo accennato poc'anzi quanto l'intelligenza artificiale a volte in piccoli problemi può aiutarci. Addirittura il nostro amico Giovanni mi scrive una cosa molto interessante che voglio condividere con voi. Giovanni scrive da Potenza. Dice: utilizzo spesso l'intelligenza artificiale per capire quanto valgono le cose. Lui ama vendere su internet le cose usate perché risultano utili per altre persone. E per capire e scoprire il valore di queste cose si affida all'intelligenza artificiale, che è veramente molto precisa, perché fa una valutazione oggettiva e anche vicino a quelli sono un po' i prezzi di mercato. Pensate quante cose riesce a fare, e anche in maniera abbastanza ingegnosa. Grazie al nostro amico Giovanni, che ci accompagna anche l'appuntamento con la nostra rubrica Ti sblocco un ricordo. Oggi parliamo della famosa schedina del Totocalcio, che ha accompagnato anche tantissimi sogni degli italiani. Ascoltiamo però anche Fred Buscaglione con Guarda che luna e subito Marco Masini, raccontami di te.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
7: Ti sblocco un ricordo.
8: Ho fatto 13! Uno dei sogni degli italiani era vincere al Totocalcio. La prima schedina fu giocata il 5 maggio 1946 e prevedeva 12 partite, ma solo il 21 gennaio 1951 fu aggiunta una 13ª partita. Da allora la struttura di gioco è rimasta praticamente la stessa fino all'agosto del 2003.

0: Una curiosità. Il montepremi più alto fu registrato nel concorso del 5 dicembre 1993. 34 miliardi 470 milioni 967 mila 370 di lire, anche se ben 1472 persone centrarono il 13 e dunque la vincita fu di poco meno di 12 milioni di lire a testa.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao romantica, siete come il vino, più invecchia più è buono. È così, e chi vi molla più, chi vi lascia più. Io vi ringrazio sempre ed esistere. Buone vacanze e ciao, Dora da Fratta Maggiore.
1: Ciao romantica radio, ogni giorno io e mio nonno sentiamo la vostra radio mentre lavoriamo. A me mi rilassa molto e mi piace tantissimo, è la mia radio preferita. Passate una buona giornata da Cristian Panaino in Basilicata.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Che caldo, ma dobbiamo sopportare anche perché siamo in estate, per cui è importante, come avete sentito, partecipare al nostro appuntamento con Belli Freschi, che vi dà l'opportunità di poter ricevere fino a casa vostra oggi la nostra iconica calamita, che non è soltanto molto carina, molto bella, potete mettere dappertutto, ma anche porta fortuna. Ecco, cosa dovete fare? Semplicemente dovete scriverci un messaggio WhatsApp al nostro numero al 331 240 786. Oggi scrivete sabbia calda, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate, anche se siete in vacanza. Quindi attenzione, sabbia calda, il vostro nome e la località dove vi trovate in questo momento. Spedite il messaggio al 331 240 7878. Il primo, la prima che arriva si aggiudica la nostra iconica calamita.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Si parte con un'altra ora su Romantica Radio, ancora ben ritrovati dalla voce di Lucio Belmonte. Poc'anzi vi dicevo, questa è la settimana in cui tutti un po' partiranno anche per le ferie, un po' tutti, non tutti, perché molti resteranno anche al lavoro e noi faremo compagnia anche a questi stacanovisti italiani che ci seguiranno durante questa calda estate del 2026. Però se avete un po' di tempo libero e a parte ascoltare le nostre canzoni volete anche riascoltare altri appuntamenti di Romantica Radio, mi riferisco nel mio caso per esempio a Senti chi ci ascolta, dove siete protagonisti voi, cari radioascoltatori, noto appuntamento del venerdì tra le 17 e le 18. Ecco, se vi va di ascoltare tutte le puntate, tutti i vostri interventi, andate sul nostro sito romanticaradio.it nello spazio podcast e là sentite tutte le vostre storie quando siete stati protagonisti ai nostri microfoni. Tra pochissimo ritorna con grande piacere la Collection, radiolina sulla spiaggia. Ma adesso ascoltiamo i Collage con Donna Musica.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Cosa ti fa di solito anche d'estate sotto l'ombrellone? È il gossip che non manca mai, e quest'estate c'è un gossip molto interessante che riguarda un personaggio della musica che tanto amiamo, che spesso sentiamo anche su Romantica Radio. Sto parlando di Eros Ramazzotti. Molti sanno che ultimamente, negli ultimi mesi, c'è stato il matrimonio della figlia Aurora e lui ha partecipato insieme anche a Michel Hunziker a questa bellissima, fantastica cerimonia. Devo dire una famiglia, anche se separata, però che si amano e si rispettano tantissimo. Ebbene, c'è una voce che circola, in particolare anche durante questo ricevimento, di questa nuova fiamma di Eros Ramazzotti, che è molto più giovane di lui, ovviamente, ed è una ragazza, pensate, napoletana di buona famiglia. Non diciamo nome e cognome, però vi posso assicurare che è una brava ragazza. Quindi Eros Ramazzotti è andato a pescare nella nostra regione, almeno per quanto mi riguarda, in Campania, per il suo amore. Come poteva non parlare di una cosa così romantica per quest'estate del 2026? Ascoltiamo Marcella Bella con Canto Straniero e Toni Cucchiara, che torna con Malinconia.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Romantica News.
3: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Con la morte di un altro bambino in ospedale sale a 8 morti e 58 feriti il bilancio dello schianto di un drone ucraino ieri su una spiaggia russa sul Mar Nero. Sono 4 in totale le vittime minorenni. Un attacco di droni su una zona industriale alla periferia di Mosca ha causato la morte di 5 persone e il ferimento di altre 6. Un accordo per riaprire lo stretto di Hormuz con libertà di navigazione potrebbe essere raggiunto già oggi o domani. Lo ha detto il segretario al tesoro americano Scott Bessett e lo riporta CNBC. Teheran gela Trump, nessun negoziato in corso con gli Stati Uniti, fa sapere il ministero degli esteri iraniano. Provocazione e violenza antisemita contro un gruppo di giovani ebrei italiani a Sofia, in Bulgaria. Lo scorso 2 agosto un gruppo di naziskin ha tentato di forzare, successivamente bloccato, l'ingresso dell'albergo che ospitava adolescenti ebrei provenienti da Roma e Milano insieme ai loro educatori, provocando momenti di forte tensione. La nuova ondata di caldo non lascerà l'Italia prima di venerdì, secondo le previsioni. Oggi 25 città sulle 27 monitorate sono da bollino rosso, con Messina a Reggio Calabria, che passano da giallo ad arancione. Allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Basilicata, Molise e Umbria. Giovedì saranno in rosso tutte 27. Europei di nuoto a Parigi, 3 medaglie in meno di un'ora. Ginevra Taddeucci è la nuova campionessa europea nella 10 km in acque libere. Sul podio sale anche Linda Caponi, che conquista la medaglia di bronzo. Bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: E poteva mancare in questo caldo pomeriggio di agosto l'appuntamento con i miei saluti per i nostri radioascoltatori più attivi. Io ogni giorno mi ritaglio qualche secondo perché devo salutare qualcuno di voi che veramente ci segue con una certa assiduità. Oggi sono contentissimo anche perché parlo di una coppia, questo si parla anche di romanticismo, è bello anche parlare di coppie. Lucia e Paolo di Napoli, che ci seguono sempre, grazie a questa bella coppia romantica. Loro sono a Napoli, è bello ecco vedere tanti turisti in questa splendida città che ormai è diventata una delle più ambite al mondo, specialmente per il turismo. Però dice la nostra Lucia della coppia, dice: non è così facile vivere a Napoli in questo periodo, perché veramente ci sono tantissime persone, è il solito ecco problema dell'overtourism, però arrivano persone, arriva anche economia, quindi non ci lamentiamo, dai, non ci lamentiamo. E ringraziamo e salutiamo la nostra amica Lucia. Se volete scriverci, non dimenticate 331-240-7878 per i vostri messaggi. Adesso Bobby Solo con Canta ragazzina e Mango con Come l'acqua.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Romantica Radio, chi ti ha inventata? Bisogna dargli il premio Nobel per la musica dolce, per la musica romantica. Grazie Romantica, mi hai fatto rigustare di nuovo la bellezza della radio. Grazie da Vincenzo, da Mussomeli, Caltanissetta, Sicilia. Un abbraccio a tutti.
1: Ciao romantica radio, siete favolosi, la vostra musica è stupenda, mi fate compagnia tutto il giorno, quasi quasi non si sente nemmeno il caldo ascoltandovi. Un bacio a tutti.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao.

Anche per oggi le nostre tre ore di ricreazione stanno per terminare. In mia compagnia Lucio Belmonte, ma veramente devo ringraziarvi perché in tantissimi siete sempre là a scriverci, a chiamarci, ad ascoltarci, qualche volta anche a bacchettarci, perché non bisogna soltanto riportare quelle che sono le cose positive che facciamo tutti i giorni, ma a volte anche qualche suggerimento che arriva dai nostri ascoltatori, per esempio di proporre qualche canzone, di intervenire su qualche argomento che trattiamo nel pomeriggio. Quindi dovete sapere che anche la critica costruttiva fa parte diciamo di una crescita notevole, quindi quando lo fate veramente lo apprezziamo con tantissimo piacere. Quindi grazie anche quando ci scrivete il vostro punto di vista al nostro numero del WhatsApp. Tra poco cedo il mio posto alla mia amica Alessandra, che vi farà compagnia fino alle 21. Poi non dimenticate come sempre le belle sere d'estate con la voce di Roberto fino a mezzanotte. Noi torniamo domani con il nostro salotto dalle 15. Vi lascio adesso con i ricchi e poveri, che sarà, che potete anche canticchiare, il grande Lucio Battisti, Ancora tu.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ci siamo, benvenuti su Romantica Radio, buon agosto a voi tutti, io sono Alessandra Riccetti e anche quest'oggi ho intenzione di tenervi compagnia fino alle 21. Come state amici? Mi auguro bene, noi cercheremo di migliorarvi le prossime tre ore con la nostra musica, le nostre chiacchiere, le nostre rubriche, ci sarà anche la possibilità di portarsi a casa un gadget della radio, insomma tanti motivi per stare con Romantica. Ringrazio Lucio Belmonte che ci ha fatto compagnia con la sua simpatia fino a poco fa e ve lo ricordo, lo ritroverete domani dalle 15, sempre qui puntuale su Romantica. Un bel percorso musicale da fare insieme questa sera e iniziamo subito, tra poco riascolteremo Sandro Giacobbe con Sarà la nostalgia, subito George Benson, You are the love of my life. Buona serata, benvenuti su Romantica.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
3: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
2: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
3: Sole 365.
2: La spesa, tranquilli.
4: Mi piaci.
5: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

Chissà quanti di voi ci stanno ascoltando, trascorrendo magari le vacanze chissà dove. Raccontateci dove siete, cosa state facendo. In tanti staranno anche lavorando, perché no? Altri staranno aspettando proprio il momento delle vacanze. Qualcuno starà rientrando dal lavoro, insomma, chissà quante cose state facendo in questo momento mentre ascoltate la radio. E allora raccontatecele, magari oggi vi è successo qualcosa di speciale, oppure siete in ferie e avete davanti un panorama meraviglioso. Inviateci il tutto, anche le vostre foto, 331-240-7878 per comunicare con noi via WhatsApp anche questa sera. Vi aspetto, se volete potete anche scrivermi in mail, alessandra@romanticaradio.it. È davvero bello scoprirvi, conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. E vi auguro buona serata con bella musica. Mina, il genio del bene, e i cugini di campagna.

io sono quello che ti può salvare. Sono il genio del bene.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Amici cari, questo è il momento giusto per consumare un aperitivo, ascoltare musica romantica, rilassarsi, magari dopo una giornata di lavoro o magari dopo una giornata al mare, in montagna, a passeggio chissà dove. E anche questa sera ascolteremo insieme una rubrica che io adoro, Ti sblocco un ricordo. Questa sera parleremo, pensate, di 90esimo minuto. Il tutto accadrà tra poco in Ti sblocco un ricordo qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica, quella che ci fa volare, quella che ci fa tornare alla mente momenti meravigliosi del passato. Riascolteremo tra poco Le piccole ore con Donna insieme a me. Subito una canzone che racconta il bisogno di qualcuno accanto quando il giorno finisce, quando i pensieri si fanno più grandi e l'amore diventa l'unico rifugio possibile. Riascoltiamo Pino Donaggio con Quando è sera.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
1: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Ti sblocco un ricordo.
4: Gli italiani, un popolo di poeti, santi, navigatori e allenatori di calcio. E a diffondere la passione per questo sport in Italia ha certamente contribuito una trasmissione cult, 90° minuto. La prima puntata è andata in onda il 27 settembre 1970. Era un appuntamento fisso e irrinunciabile della domenica pomeriggio, anche perché era la prima che consentiva di poter vedere le azioni salienti delle partite del campionato. Per capire la portata del successo di 90° minuto, basta dire che ha toccato i 20 milioni di telespettatori, molto più del pubblico di Sanremo in quegli anni.

0: bella mora.
1: Una curiosità. Il titolo originale della trasmissione era 90esimo minuto, tutto in lettere, e iniziava alle ore 17:45. A partire dalla stagione 1976-77, la grafia del titolo della trasmissione venne cambiata e il 90 fu scritto a numeri. La conduzione fu affidata all'indimenticabile Paolo Valenti e proprio dal 76 fecero la loro comparsa i corrispondenti delle sedi regionali della RAI e le prime immagini di partite interamente a colori. Che innovazione per l'epoca!
2: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Vi ringrazio vivamente delle bellissime canzoni che mettete. Sono Raffaele Caputo che vi chiamo da Napoli Centro. Vi ringrazio sempre e mettete sempre delle bellissime canzoni.
1: Cara romantica, ho lavorato a 40 gradi, ma non ho smesso mai di ascoltarti. Ogni tua canzone per me era un magnifico integratore. Sei fantastica, ti voglio bene. Ciao, Rosario da Napoli.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti. Ancora benvenuti a voi tutti. Poco fa abbiamo riascoltato una puntata di Ti sblocco un ricordo, rubrica che tornerà domattina tra le 6 e le 9 in compagnia della nostra Monia. Ma se vi piace in modo particolare potete visitare il nostro sito romanticaradio.it e lì trovate tutte le puntate in podcast di Ti sblocco un ricordo. E non trovate solo quello, trovate un sacco di programmi, un sacco di rubriche. Insomma, venite a trovarci sul nostro sito, troverete davvero tante cose interessanti, anche una sezione che si chiama Shop Online e lì potrete vedere e anche acquistare, se dovete fare un regalo romantico, tutti i gadget di Romantica. Buona serata amici, tra poco riascolteremo un capolavoro di Francesco De Gregori, Alice. Subito una canzone scritta da Ivano Fossati, è un inno alla libertà femminile, alla forza di una donna che rifiuta le etichette e non vuole essere incasellata nel ruolo della signora perfetta. Riascoltiamo Loredana Bertè, Non sono una signora.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Siamo intorno alle 19 e siamo per iniziare una nuova ora da vivere insieme qui su Romantica Radio. Grazie amici, perché in tanti ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo, a raccontarci di voi, dove siete, cosa state facendo. A noi fa piacere davvero tanto conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. E saluto in modo particolare Elisa, che ci segue da Grosseto. Lei sta lavorando in questo periodo e sta rientrando proprio adesso dal lavoro. Dice che la nostra musica la sera la rilassa. Grazie Elisa per averci scelto, ti mando un bacione e ti auguro buona serata. E poi saluto Antonio, che vive a Milano ma in questo momento si trova in vacanza in Calabria. Lui è originario di lì e ogni anno mi scrive, ci torna per fare le vacanze. Quindi buone vacanze, grazie Antonio che da Milano ci hai portato fino in Calabria. E poi buona serata anche a Marta di Masdianico in provincia di Como. Lei invece sta preparando la cena e dice che le nostre canzoni le rendono più dolce il rientro la sera a casa. Ma grazie Marta, un bacione, buona serata per te e per tutti voi. In arrivo Roberto Soffici con Tanto Donna e Santo California. Tornerò.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma quanto è bella l'estate, e anche oggi abbiamo ricordato l'estate del passato grazie a Radiolina sulla spiaggia, rubrica che tornerà molto presto qui su Romantica Radio per farvi fare un salto indietro nel tempo e magari farvi riaffiorare bei ricordi che arrivano da estati di qualche anno fa. Buona serata amici miei, so che in questo periodo in molti state viaggiando, state andando magari all'estero oppure in vacanza qui in Italia. Allora, per ascoltare sempre e comunque Romantica Radio, vi invito a scaricare gratuitamente sul vostro telefono o sul vostro tablet l'app di Romantica Radio. In questo modo avrete la possibilità praticamente di ascoltarci ovunque nel mondo. Quindi scaricate l'app di Romantica, che poi alla fine, se è sul vostro telefono, può tornarvi utile quando magari dovete aspettare qualcosa per un sacco di tempo, non sapete cosa fare. Beh, potete ascoltare la radio attraverso il vostro telefono. Va bene, buona serata amici, tra poco riascolteremo i New Trolls con Che Idea. Subito una canzone che racconta l'incanto di una notte speciale vissuta come se davvero fosse un'opera lirica, luci, emozioni amplificate, un amore che si muove tra palchi e velluti immaginari. Dagli anni 70, Loretta Goggi con Notte all'ora.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Ora di cena sempre più vicina, è arrivato anche il momento di cominciare a dirvi buon appetito con Romantica e raccontarvi una curiosità, qualcosa di davvero molto particolare. In Svizzera è stato inaugurato il primo tunnel che ascolta i rumori dei veicoli. Grazie a sensori acustici ultrasensibili riesce a capire se un'auto ha un problema ai freni, alle gomme o al motore, semplicemente dal suono che produce mentre passa. In fase di ha individuato oltre il 90% dei guasti prima che diventassero pericolosi, inviando un messaggio immediato al conducente. Una tecnologia che trasforma un normale passaggio in galleria in un controllo di sicurezza automatico. Davvero qualcosa di molto molto importante è stato scoperto. Speriamo che tutto questo possa essere messo in pratica molto presto anche in Italia. Va bene amici, adesso buona serata con la musica che torna protagonista. Tra poco Rossano è l'alba e subito Gino Paoli. 4

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Perché scegliere BCC di Acquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Romantica Radio, sono Feliciano d'Assisi. Quando vi ascolto il tempo vola. Grazie mille, siete dei bravissimi professionisti. Buon lavoro, grazie.
1: Ciao Romantica, allora io vi ascolto sempre, sia da casa che dalla macchina, mi fate sempre compagnia. La vostra musica è favolosa e mi piace tanto ascoltarvi. Un abbraccio a tutti voi, Daniela da Cosenza.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Anche questa sera è arrivato il momento di belli freschi. Avete voglia di divertirvi con noi? E allora, amici cari, scrivete subito Sabbia Calda, il vostro nome, la città da dove ci seguite, e inviate un WhatsApp con tutto questo al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà conquisterà la nostra calamita firmata romantica. Allora, riepilogo velocemente. Scrivete Sabbia Calda, il vostro nome, la città da dove ci seguite, e inviate un WhatsApp subito al 331-240-7878. Il più veloce, il primo che lo farà, conquisterà la nostra calamita meravigliosa firmata romantica.
1: Belli freschi su Romantica Radio.
2: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Siamo intorno alle 20, buon appetito con Romantica Radio e grazie a voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Siete speciali ascoltatori di Romantica e buona serata a Serena che ci segue da Bari e sta tornando a casa dopo una giornata intensa. Dice: per me le ferie arriveranno dopo Ferragosto, grazie per la compagnia che mi fate in questo agosto in cui lavoro. Grazie a te Serena, un bacione, buona serata. E poi saluto anche Davide, che invece è di Roccaverano in provincia di Asti, ma si trova in vacanza in Liguria. Ci manda un saluto e anche una foto meravigliosa. Sono un po' invidiosa, Davide, hai davanti un panorama davvero stupendo. Grazie per aver pensato a noi e buona serata. E poi saluto anche Francesca da Casalbore in provincia di Avellino. Lei sta preparando la cena e dice che le nostre canzoni profumano quanto il suo sugo. Ma che bello, Francesca, ci hai fatto un complimento davvero bellissimo. Un bacione e buona serata a te. Con queste belle canzoni, Laura Landi, Firenze, Piccoli Particolari e Johnny Mathis, Too Much, Too Little, Too Late.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Quanti romantici ci sono nel mondo? E ad esempio in Austria è stato inaugurato il primo parco dove gli alberi scrivono messaggi d'amore. Eh sì, avete capito bene. Grazie a piccoli sensori, ogni albero registra le vibrazioni del vento e le trasforma in melodie uniche. Le coppie possono scegliere il loro albero preferito e fargli dedicare una breve armonia personalizzata, come una serenata naturale. Un'idea davvero poetica che unisce tecnologie e sentimento e rende il vento un messaggero del cuore, un messaggero d'amore. Davvero qualcosa di romantico succede in Austria, ma speriamo che molto presto possa arrivare anche qua in Italia. Va bene amici, buona serata con Romantica. Riascolteremo tra poco Vincenzo Spampinato, è sera, e subito Michele Zarrillo, Il canto del mare.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Buona serata con Romantica, io sono Alessandra Riccetti con voi fino alle 21 e poi subito dopo di me anche stasera tornerà Roberto Malvagia. E di cosa parlerà? Questa sarà una serata dedicata ai cugini d'estate, tra case dei nonni, giochi, complicità, tavolate e quella parentela che ad agosto diventava comitiva. Di questo parlerà Roberto dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, quindi un motivo in più per stare con noi. Buona serata amici miei, tra poco ascolteremo anche Mario Lavezzi e Fiorella Mannoia, momento delicato. Subito Maurizio Arcieri, prima istante.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
3: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
2: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
3: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
2: Punto Zero. Punto e basta.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: amici di Romantica Radio, sono Antonio da Salerno, Romantica Radio è come se fosse sempre nel mio cuore, quindi continuate così.
1: Ciao Romantica Radio, da quando ti abbiamo scoperto, anzi da quando lo zio ti ha scoperto, la nostra vita è cambiata. Ti ascoltiamo tutti i giorni nel nostro negozio di abbigliamento.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Ci stiamo avvicinando alle 21, amici cari, per me Alessandra Riccetti, anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Vi dico grazie, grazie per averci seguito, ascoltato, grazie a tutti voi che ci avete scritto, siete speciali, ascoltatori di Romantica, vi mando un bacione grandissimo. E poi saluto Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Noi ci risentiamo domani alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Ma ormai lo sapete, non vi lascio soli. Due canzoni e poi Roberto con voi. Riascolteremo Renato Zero con Voglia e subito Umberto Balsamo, Se fossi diversa. Da Alessandra un bacio e un abbraccio, noi ci sentiamo domani qui su Romantica. Ciao!

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

primi giorni non soltanto di questa settimana, ma anche primi giorni del mese di agosto. Allora, buona serata, Roberto Malvagino in questo appuntamento della sera, grazie a Camilla, grazie ad Alessandra. Sapete di che cosa parleremo questa sera? Dei cugini d'estate, proprio di quella parentela speciale che durante il resto dell'anno restava magari lontana, ecco, occupata da vite diverse, e che però ad agosto quasi all'improvviso torna a diventare una vicinanza, una cuginanza vera. I cugini delle vacanze, del paese, della casa dei nonni, del mare, della campagna, dei cortili pieni, dei tavoli lunghi, insomma dei letti aggiunti, delle serate in piazza, delle partite improvvisate, dei segreti raccontati piano, e di quel modo tutto italiano di sentirsi famiglia allargata, ma anche quasi comitiva. Per molti i cugini d'estate non erano soltanto parenti, erano amici, compagni di avventura, alleati, testimoni di un'età della vita che sembrava ogni anno ricominciare da lì. Se volete raccontarmi i vostri cugini del cuore, ecco, quelli delle estati, dei giochi, delle risate, delle malinconie più belle, scrivetemi 331 240 78 78, oppure a roberto@romanticaradio.it.

Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.

diverso da come eri in città. Eri più libero, più rumoroso, più coraggioso, più aperto, perché dentro quel gruppo, ecco, familiare ma non troppo, ti sentivi protetto, diciamo, e insieme più disponibile a sperimentare chi eri. Forse è per questo che quelle estati restano così forti, perché non erano soltanto ferie, erano un'altra forma di appartenenza, di cuginanza e un po' di familiarità.

331 240 78 78. I primi messaggi: saluto Cristina da Benevento, i miei cugini li vedevo soprattutto ad agosto, eppure mi sembrava di riprendere ogni volta un discorso mai interrotto. Giuseppe da Catania: i cugini d'estate erano la mia vera comitiva, quella che non avevo scelto, ma che mi ha formato davvero tanto. Alice da Salerno: agosto era il mese in cui la famiglia smetteva di essere una parola astratta e diventava una presenza viva, una presenza rumorosa. Ecco, la famiglia d'estate non era soltanto un concetto, era una casa piena, una tavola, un bagno sempre occupato, una stanza condivisa, un nome gridato dalla finestra, una litigata, magari una riconciliazione immediata. Continuate a scrivermi, questa sera tutti i vostri messaggi stanno un po' rimettendo in piedi, ecco, un'estate piena di parentela, di gioco e di affetti veri.

Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Probabilmente il fascino dei Cugini d'Estate stava anche nel fatto che appartenevano un tempo limitato, non li avevi lì per sempre, proprio per questo li vivevi con più intensità, si concentrava tutto in pochi giorni, in poche settimane, le chiacchierate, le passeggiate, i giochi, le uscite. I cugini erano anche una forma di educazione sentimentale, ecco, ti insegnavano a stare in mezzo agli altri senza avere sempre il controllo, ti insegnavano soprattutto una forma molto italiana, di affetto, quella fatta di presenze, di familiarità, di battute, ecco. Può darsi che oggi le famiglie magari si vedano in modi diversi, più sparsi, più veloci, ma proprio per questo il ricordo, ecco, di Cugini d'Estate, il ricordo conserva sempre un calore speciale, perché appartiene a un tempo in cui ritrovarsi aveva una geografia ben precisa, e questo mese sicuramente era questo, ovvero il mese di agosto.
1: Romantica, se tu fossi qui, adesso io saprei.

0: taste every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

In prossimità delle 22 tra poco torneremo proprio in quelle case di agosto, tra letti aggiunti, tavolate, gite improvvisate, biciclette gelati. È proprio quella complicità che soltanto i cugini sapevano accendere, magari nel modo giusto, perché in fondo non stiamo parlando soltanto di una parentela, stiamo parlando di un modo di sentirsi meno soli, più dentro un gruppo, più dentro una storia familiare, che d'estate sembra allargarsi abbastanza per contenere tutto: tenerezza, gioco, noia, crescita, amore, familiarità. Tra poco torneremo proprio lì, nel punto in cui agosto faceva della famiglia, ecco, una piccola avventura collettiva.

Abbiamo superato le 22, questa è la sera di Romantica Radio, io sono Roberto Malvagia, questa sera parliamo dei cugini d'estate, ma adesso voglio fermarmi anche sui luoghi, perché i cugini si ritrovavano sempre da qualche parte precisa, la casa dei nonni, i paesi dei genitori, l'appartamento al mare, la villetta in campagna, il cortile, il terrazzo, la piazza, il garage, no, trasformato in rifugio, il lido sempre uguale. Questi luoghi erano fondamentali perché rendevano possibile proprio la relazione, la vicinanza. Se volete raccontarmi il luogo preciso in cui la vostra famiglia d'agosto tornava ogni anno a prendere vita, 331 potete scrivermi 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

C'è poi una cosa molto bella nei rapporti tra cugini, la varietà dell'età, i fratelli, no? Che condividono lo stesso spazio ogni giorno, i cugini che condividono spesso un tempo più limitato e più misto, i piccoli, i grandi, quelli che fumano di nascosto, quelli che giocano ancora con i secchielli, quelli che magari ti insegnano a stare in motorino, quelli che magari ti portano in piazza, magari quelli che ti spiegano una canzone. Oggi le famiglie cambiano, i ritmi cambiano, i luoghi cambiano, però ogni volta che, anche per pochi giorni, una famiglia riesce ancora a ritrovarsi davvero in estate, succede qualcosa di simile. Si riaprono ruoli, gesti, linguaggi, magari abitudini, e nel bene e nel male ci si ricorda sempre da dove si viene.

Altri messaggi al 331-240-7878 qui su Romantica Radio. Michela da Bari. I cugini d'estate erano il luogo in cui potevo essere rumorosa senza essere giudicata troppo. Saluto da Roma, Virginia. Le estati dei nonni con i cugini erano una confusione meravigliosa, così ci ha scritto. Nessuno aveva spazio, eppure c'era posto per tutti. Da Genova, Azzurra. Forse i cugini d'estate ci mancano perché ci ricordano una forma di famiglia meno individuale e invece più collettiva. È così, probabilmente. Quelle estati raccontavano anche un'Italia meno privata, meno ristretta, una famiglia che occupava più spazio, più tavoli, più giorni, più stanze. Continuate a scrivermi, questa sera state proprio riportando in vita una parentela d'agosto, i cugini, e il tutto sapeva diventare davvero quasi un piccolo mondo.

Benedetta da Matera, che mi ha scritto una mail a roberto@romanticaradio.it. Penso che i cugini d'estate ci restino così dentro perché erano una specie di famiglia scelta dal destino, addirittura, ma vissuta nel tempo giusto. Forse non ci manca soltanto la persona, ci manca la scena, il fatto che quella parentela si riaccendesse ogni anno, magari dentro un contesto molto preciso. Agosto, la casa dei nonni, il paese, la piazza, il mare, e lì magari diventasse di nuovo presenza, quotidianità.

Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa serata romantica, proveremo a capire perché cugini d'estate continuano a sembrarci così vicini, così importanti, oltre che per la parentela, così capaci di riportarci a un'idea di famiglia piena di affetti, di rumore, di possibilità, perché probabilmente in fondo non stiamo parlando soltanto di parentele, stiamo parlando di uno dei modi più forti in cui agosto per l'Italia ha saputo farsi casa. Tra poco torneremo a parlare proprio di questo, nell'ultima ora, in mezzo a quella confusione bellissima, diciamo, di queste parentele che ci hanno regalato e probabilmente continuano a regalarci tante emozioni.

Abbiamo superato le 23, Roberto Malvagia con voi. Questa è l'ora in cui certe case, certe piazze, certe persone sembrano tornare così nella memoria. E allora magari siete già letto con la radio accesa piano piano, oppure magari siete sul divano e vi è tornata in mente una cugina, un cugino, una tavola, una sera, un cortile. Ecco, su Romantica Radio stiamo parlando di cugini d'estate, però stiamo parlando anche di una cosa molto grande, del modo in cui l'estate, soprattutto d'agosto, riusciva a fare della famiglia una comunità reale, vissuta, fortissima. Se volete ancora scrivermi, 331-240-7878, raccontatemi la persona di famiglia che più di tutte sa ancora di

Il motivo per cui Cugini d'Estate ci restano così addosso è probabilmente molto semplice, perché arrivavano nel momento in cui eravamo più aperti, più disponibili al gioco, alla compagnia, alla crescita, e allora ogni gesto con la loro presenza, diciamo, era importante.

partita a carte, un bagno al mare, una passeggiata, una gelosia, una complicità, una litigata, perché no? Una notte sul terrazzo. Ieri questo accadeva magari con più naturalezza, oggi magari è più frammentario, più breve, più sparso, però proprio per questo quei ricordi ci sembrano ancora più preziosi, perché ci ricordano che una famiglia, quando riesce davvero a ritrovarsi, no? Sa creare un'estate intera dentro magari pochi metri di casa e pochi giorni magari di convivenza. E allora sì, forse non ci mancano soltanto i cugini, ci manca quel tipo di tempo condiviso, che rendeva i legami più vivibili, più vivi, più concreti.

Grazie della vostra partecipazione, Bianca da Teramo. Non mi manca soltanto mia cugina, così ci ha scritto. Mi manca il modo in cui ad agosto ci ritrovavamo sempre, come se il resto dell'anno non fosse mai esistito. Da Perugia siamo in Umbria, mi ha scritto Mattia. I cugini d'estate mi hanno insegnato a stare in gruppo, a litigare, a ridere e a volersi bene. Poi c'è Marina da Napoli. Le estati con i cugini mi restano dentro perché non erano perfette, ma erano piene di vita. E forse è proprio questo il cuore di questa serata. Non ci manca soltanto una parentela, ci manca una forma di agosto in cui legami magari per qualche settimana diventavano una presenza concreta, e una presenza quotidiana.

In prossimità della mezzanotte, non abbiamo parlato questa sera soltanto di cugini, abbiamo parlato di case piene, di tavoli lunghi, di piazze, di giochi, di famiglie allargate, di nonni, di paesi, di mare. Ecco, di tutto quel mondo d'agosto in cui l'affetto aveva una forma rumorosa, semplice, però davvero molto forte. Questa sera forse ci ha ricordato proprio questo, che ad agosto qualche volta, ecco, questo mese non portava soltanto vacanza, portava il ritorno di una famiglia, no? Che sembrava allargarsi abbastanza bene da tenere tutti dentro. Da Roberto Maldagia davvero tutto, grazie di cuore a tutti voi che ci avete scritto, che ci avete seguito. Tra poco Romantica Night, dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Vi lascio insieme ad Alex Poli.

0: Alex, pronti per ascoltare Romantica Night? Anche in questo mercoledì porteremo la grande musica, tutta da vivere e da sognare. Night and day. Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza, accettare il silenzio per godere della voce, sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome quanto la tua presenza.
1: Romantica Night, di notte specialmente.

0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: che arriva dopo il caos, quando il silenzio diventa medicina. Ti siedi, respiri, ascolti. Scopri che puoi bastarti, che la tua voce interiore sa consolarti. In quella calma ritrovi te stesso, le tue priorità, la tua pace. E quando torni nel mondo, non cerchi più qualcuno che ti completi, ma qualcuno che ti accompagni, perché la solitudine, quella vera, è solo la promessa della libertà.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: malinconia è un profumo sottile che riempie il cuore quando tutto tace. Non è tristezza, è profondità. Ci ricorda che abbiamo amato, che qualcosa di bello è passato da noi. Non va scacciata, va ascoltata. È la musica lenta che accompagna i ricordi, la carezza che consola e ferisce insieme. Se impari a danzarci dentro, scopri che non toglie, ma aggiunge un senso, un respiro, una verità. La malinconia è la poesia delle cose finite.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Sappiamo come siamo il fuoco d'artificio, un'esplosione breve ma indimenticabile. Ogni tuo sorriso è luce che squarcia il buio. Ogni tuo gesto è colore che riempie l'aria. E anche quando svanisci, resta nell'aria l'eco della meraviglia. Forse l'amore non è fatto per durare immobile, ma per bruciare intensamente, riempire il cielo e lasciare stupore. E tu sei il mio stupore eterno.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Le promesse infrante non fanno rumore quando si spezzano. Cadono come vetro sottile e solo il cuore ne sente il frastuono. Ogni promessa mancata lascia una domanda sospesa. Vale ancora la parola data quando il tempo la travolge? Forse sì, se riusciamo a perdonare l'impossibile, perché le promesse non sono catene, sono fiori e a volte appassiscono. Ma il profumo che resta nell'aria ricorda che, anche se non mantenuto, quel sentimento è stato vero.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ci sono amori che finiscono senza colpa. Si spengono come una candela al mattino, senza tempesta, senza addii gridati, solo silenzio e una dolce malinconia. Non è un fallimento, è la vita che cambia direzione. Bisogna avere il coraggio di lasciare andare, di non trattenere ciò che non vibra più, perché ogni fine è un inizio travestito. E quando il tempo passa, capisci che anche quell'amore ti ha lasciato un dono. La consapevolezza di saper ricominciare.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: ci sono amori che fanno giri immensi e poi tornano. Non perché il tempo non li abbia consumati, ma perché hanno trovato la forma giusta per esistere. Ritrovarsi dopo anni è come aprire una finestra su un profumo antico. Si riconoscono le voci, le paure, le risate. Non si ricomincia, si continua, con più calma, con più verità. Il cuore sa quando qualcosa non è finito, sa aspettare, senza farsi notare.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama una poesia non scritta. E lì, dentro, pronta ad uscire, ma già viva prima ancora delle parole. Così sei tu. Non ho bisogno di dirti tutto, perché tu già abiti i miei pensieri. Le frasi che non pronuncio, i versi che non compongo, tu li sai lo stesso. E allora mi arrendo. Sei tu la poesia. Io sono soltanto la voce che la svela.
1: Romantica Night.

0: Ho camminato lungo un ponte deserto. Sotto scorreva l'acqua scura. Sopra brillavano le stelle. In mezzo c'ero io, con il tuo pensiero come unica guida. Ogni passo era più leggero, ogni respiro più pieno, perché sapevo che dall'altra parte c'eri tu ad aspettarmi. E allora il ponte non era più vuoto. Era il cammino dell'amore, costruito con i nostri desideri.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il coraggio non è assenza di paura, è saperle dare la mano e scegliere comunque, anche tremando. Nasce nei giorni comuni, quando decidi di restare gentile in un mondo che urla. Il coraggio non fa rumore, è uno sguardo che non abbassa gli occhi, una voce che dice ci provo, invece di ormai. Ogni volta che affronti ciò che temi, diventi un po' più intero e scopri che la paura, alla fine, era solo la soglia della tua libertà.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Chiedere scusa non è debolezza, è lucidità. Serve più forza per piegare l'orgoglio che per alzare la voce. Un mi dispiace detto con verità riporta ossigeno dove l'aria mancava. Significa riconoscere che il bene è più importante della ragione. Non sempre chi sbaglia perde. A volte sbagliando impara a vedere l'altro. Chiedere scusa è aprire una porta. Lasciare che la luce torni a filtrare. E quando dall'altra parte qualcuno risponde «va bene», il mondo si rimette in equilibrio, come il mare dopo la tempesta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.